Che per uno svarna ta farmacia io voglia sena cati tromero che irve ora na stopo.